0: matakin al'umma, hutun haihuwa mai albashi, cikakken aiwatar da dokar ƙasa da ƙasa kan tallata madadin nonon uwa na iya hana mutuwar kusan yara 400 da kuma iyaye mata 140,000 a kowace shekara. Sanarwar ta ce a wannan makon shayar da jarirai nono na duniya mai taken shayar da jarirai nono domin dorewar kyakkyawan mafarin rayuwa. Faɗaɗa hanyoyi da suka tabbata suna aiki. UNICEF da WHO sun kira ga ƙasashe da su ƙarfafa tsarin kiwon lafiyarsu domin samar da ingantaccen tallafi ga iyaye mata da jariransu. Haka kuma sanarwar ta buƙaci gwamnatoci su faɗaɗa shirye-shiryen ba da shawarwari a matakin al'umma su zuba jari wajen samar da hutun haihuwa mai albashi, su haɗa tallafin shayar da jarirai nono cikin ayyukan kula da lafiyar uwa tare da tabbatar da ci gaba da bayar da wannan tallafi a lokutan rikice-rikice da matsalolin jin ƙai. Dr. Tedros ya ƙara da cewa shayar da jarirai nono abu ne mai matuƙar mahimmanci. Ya ce ta hanyar zuba jari a hanyoyin da aka tabbatar da ingancinsu, za a iya baiwa kowane yaro kyakkyawan mafari a rayuwa tare da tabbatar da cewa kowace uwa ta samu kulawa da ayyukan da take buƙata. Amurka ta sake shiga kasuwar musayar kuɗin Japan karo na farko cikin fiye da shekara 10, inda ta tsayi kuɗin yen bayan darajarsa ta faɗi zuwa mafi ƙanƙanci cikin shekaru 40 idan aka kwatanta da dalar Amurka. Shugaba Trump ya bayyana matakin a matsayin alamar abota tsakanin Amurka da Japan. Ya ce an ɗauki wannan mataki ne domin tallafa kuɗin yen bayan faɗuwarsa. Trump ya ƙara da cewa Japan na fuskantar raunin darajar kuɗinta kuma ta nemi dan taimako. Yana mai cewa Amurka a koda yaushe tana tare da Japan.
1: Gidan rediyon Muryar Turkiye na tare da ku a ko'ina, a kowace rana, a kowane lokaci.

Buongiorno a tutti dalla redazione italiana CRT. Oggi è 4 agosto, sono le 11.30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri 13.655 kHz.

Ora leggiamo i principali titoli di oggi, 4 agosto. Turchia, Egitto e Qatar condannano le violazioni israeliane a Gaza. La Spagna afferma che l'ingresso irregolare attraverso Ceuta e Melilla non offre alcuna via di accesso all'Europa. Trump offre all'Iran un accordo o la resa totale. La rete elettrica cubana collassa di nuovo e la FIFA non è riuscita a far rispettare le proprie regole contro Israele, lo afferma la Federazione Calcistica Palestinese. Ora passiamo al notiziario. Turchia, Qatar e Egitto hanno concordato le continue violazioni israeliane nell'enclave palestinese di Gaza. I tre mediatori accusano Israele di aver preso di mira ospedali e altre strutture mediche, uccidendo civili e violando il diritto internazionale. In una dichiarazione congiunta, i tre paesi attivamente coinvolti nel processo di pace a Gaza hanno affermato che gli attacchi costituiscono una flagrante violazione del diritto internazionale e del diritto umanitario. I mediatori sostengono inoltre che gli attacchi continuano nonostante l'accettazione da parte di Hamas della roadmap, compresa la disposizione sul confinamento delle armi. La Spagna afferma che l'ingresso irregolare attraverso Ceuta e Melilla non offre alcuna via di accesso all'Europa. La Spagna ha dichiarato che l'ingresso irregolare nel paese attraverso le enclavi nordafricane di Ceuta e Melilla non conferisce ai migranti il diritto di rimanere, di viaggiare verso la terraferma o di circolare liberalmente in Europa. Oltre 50.000 persone sono arrivate nelle enclavi, costringendo le autorità spagnole ad adottare misure precauzionali. In una dichiarazione, il Ministero degli Esteri ha affermato che nessuna sentenza del Tribunale ha modificato tale politica. Ha inoltre aggiunto che le autorità hanno rafforzato la sicurezza della frontiera con una barriera marittima di 500 metri presso la diga Frangiuflutli di Tayar. Trump offre all'Iran un accordo o la resa totale. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha criticato l'Iran dopo che Teheran ha respinto le affermazioni secondo cui sarebbero in corso negoziati con gli Stati Uniti. Trump ha dichiarato che il blocco militare statunitense continuerà fino a quando non si realizzerà quella che ha definito una situazione di accordo o resa totale. Accusando l'Iran di ipocrisia, Trump ha insistito sul fatto che, nonostante le smentite pubbliche di Teheran, i due paesi stiano discutendo su una possibile soluzione. L'Iran, dal canto suo, ha affermato che gli unici colloqui in corso sono con l'Oman e che sono intercettati sul controllo congiunto dello stretto di Hormuz. Trump ha inoltre sostenuto che la Marina degli Stati Uniti controlla già questa via di acqua strategica, affermando che senza un accordo o una resa non passerà nulla. La rete elettrica cubana collassa di nuovo. La rete elettrica nazionale cubana è nuovamente collassata proprio mentre le autorità stavano lavorando per ripristinare l'elettricità dopo il blackout che ha colpito tutto il paese domenica sera. Il direttore delle notizie della televisione di Stato, Lazzaro Manuel Alonso, ha dichiarato che il sistema è andato in tilt a causa di un'oscillazione elettrica, nonostante i progressi compiuti in precedenza. Nel frattempo, l'ambasciata statunitense ad Havana esorta i cittadini americani residenti a Cuba e coloro che intendono visitarla a prepararsi a gravi disagi in seguito all'ultimo collasso della rete elettrica del paese. E la FIFA non è riuscita a far rispettare le proprie regole contro Israele, lo afferma la Federazione Calcistica Palestinese. La Federazione Calcistica Palestinese ha affermato che la FIFA non ha applicato le proprie regole contro Israele, accusando l'organo di governo del calcio palestinese di anni di inazione nonostante la devastazione che ha colpito il calcio palestinese. La Federazione Calcistica Palestinese ha dichiarato che oltre 1.013 tra giocatori, allenatori, arbitri, dirigenti e membri della comunità calcistica palestinese sono stati uccisi durante il genocidio israeliano a Gaza, mentre stadi e strutture di allenamento sono stati distrutti. Cari ascoltatori, avete ascoltato il notiziario. Palestina.

0: Gaza, l'antica porta del Mediterraneo. A cosa serve un porto? Le navi arrivano e ripartono. Le merci vengono scaricate, le botti vengono allenate, i registri contabili si chiudono. Per la maggior parte delle persone, un porto è semplicemente un luogo di passaggio dove si commercia. Ma esistono porti che non trasportano soltanto merci, bensì la memoria collettiva dell'umanità. Le loro onde non guidano soltanto le navi, ma anche il corso della storia. Oggi volgiamo lo sguardo verso il vento salmastro del Mediterraneo. Ci dirigiamo verso una costa fiera che per migliaia di anni ha attratto l'attenzione dei grandi imperi ed è stato uno dei passaggi più importanti del Mediterraneo orientale, Gaza. Una città che oggi appare troppo spesso sugli schermi televisivi soltanto come simbolo di guerra, assedio e distruzione, eppure in realtà è stato uno dei più antichi, importanti e prosperi centri commerciali della storia dell'umanità. Venite con noi ad allontanare, almeno per un momento, la nebbia del presente ed aprire insieme la porta sulla storia millenaria di Gaza. Immaginiamo ora una mappa. Da un lato le antiche terre dell'Egitto, dall'altro l'Arabia e la Mesopotamia. A nord si estendono Damasco, l'Anatolia e attraverso il Mediterraneo l'Europa. Proprio nel punto in cui tutte queste vie si incontrano sorge una sola città, Gaza. Gaza non è importante soltanto per il suo porto. Era anche una delle tappe più strategiche della Via Maris, l'antica via del mare. Una delle principali rotte commerciali terrestri del mondo antico. Questo storico percorso, che partiva dall'Egitto, attraversava Gaza e conduceva a Damasco, all'Anatolia e alla Mesopotamia. Per questo motivo, non fu mai soltanto il suo porto a essere animato, anche le sue strade non rimasero mai deserte. La geografia aveva donato a Gaza una posizione tanto privilegiata che chiunque lo controllasse dominava anche uno dei più importanti crocevia commerciali tra Oriente e Occidente. È proprio per questo che nel corso della storia numerosi regni imperi cercarono di conquistarla. Ora facciamo un salto indietro nel tempo di migliaia di anni. Durante le loro campagne militari in Asia, i faraoni di Egitto utilizzavano Gaza non solo come punto di sosta, ma come una vera e propria base strategica. Nei resoconti della spedizione del faraone Tumose III, che regnò nel XV secolo a.C., e nelle lettere di Amarna, Gaza appare come uno dei principali centri amministrativi e militari dell'Egitto in Asia. Dopo aver attraversato il caldo torrido del deserto, gli eserciti incontravano qui, per la prima volta, la brezza del Mediterraneo. Gaza non era soltanto una fortezza di confine, era una delle principali porte di accesso dell'Egitto verso Oriente. Ma ciò che rese Gaza davvero indimenticabile non furono le guerre, bensì il commercio. Ricordate la celebre Via dell'Incenso, di cui parlano spesso i libri di storia? Centinaia di camelli partivano dai roventi deserti dell'Arabia meridionale e dopo settimane, talvolta mesi di viaggio, raggiungevano il primo grande porto del Mediterraneo. I loro carichi erano tutt'altro che ordinari: mirra, incenso, preziose resine aromatiche, cannella e pepe provenienti dall'India, pietre preziose. Il profumo del deserto si mescolava nel porto di Gaza con le salsedine del Mediterraneo. Da qui queste merci di grande valore venivano imbarcate verso l'Alessandria, Atene, Roma e numerose altre città del Mediterraneo. E la natura stessa di Gaza offriva al mondo non soltanto spezie, ma anche un'altra preziosa ricchezza. Le fonti dell'epoca romana ed alcuni resoconti storici citano le sabbie della Costa di Cassa tra le risorse di silice di qualità utilizzate per la produzione del vetro. Sebbene Cassa non fosse l'unico centro dell'antica produzione vetraria, la regione si affermò come uno dei più importanti poli di produzione e commercio del vetro del Mediterraneo orientale. Cassa era una di quelle città capaci di trasformare in eleganza persino la sabbia della propria terra. Ora accomodatevi e chiudete gli occhi. È una mite mattina mediterranea del secondo secolo davanti a Cristo. Il sole sta appena sorgendo. Gli alberi della nave mercantile in legno attraccate al porto si stagliano verso il cielo. I cammelli della carovana appena arrivata si sono inginocchiati sulla sabbia sotto il peso dei sacchi di spezie. Il suono dei loro campanacci si mescola al grido dei gabbiani. Nel mercato regna un vivace brusio. Da una parte un mercante fenicio presenta le sue merci, poco più in là un commerciante romano osserva con attenzione il lino proveniente dall'Egitto. Un beduino che vede il mare per la prima volta nella sua vita si trova fianco a fianco con un marinaio che ha trascorso l'intera esistenza sulle onde. Cassa era molto più di un luogo di scambio commerciale. Era un grande crocevia del mondo dove si incontravano merci, lingue, culture, religioni e storie. Quanti popoli sono passati da questa città? Egizi, Assiri, Babilonesi, Persiani, Alessandro Magno, Romani e Bizantini. Successivamente, con le conquiste islamiche, Cassa entrò in una nuova epoca. Omayyadi, Abbasidi, Mamalucchi e infine circa 4 secoli di dominio ottomano. Nel corso dei secoli cambiarono i governanti, vennero ridisegnate le mappe, gli imperi sorsero e caddero, ma Cassa continuò a vivere. Fu distrutta più volte e ogni volta riuscì a rialzarsi. Ancora oggi, ogni volta che gli archeologi scavano nel terreno di Cassa, è come se aprissero una nuova pagina della storia. Resti portuali dell'età del bronzo, strade colonnate di epoca romana, mosaici bizantini, ceramiche e necropoli. Sotto la sua terra Cassa continua a custodire una memoria millenaria. Una delle testimonianze più affascinanti di questo passato è racchiusa persino nel suo nome. Nei documenti egizi del XV secolo a.C. la città compare con il nome Cassat. Una denominazione molto simile appare anche nelle tavolette assire. L'attuale nome arabo Gaza deriva dalla stessa radice. Sono davvero poche nel mondo le città che hanno conservato quasi immutato il proprio nome per oltre 5.000 anni. Oggi, quando si sente pronunciare il nome di Cassa, molti pensano soltanto alla distruzione, all'assedio e alla sofferenza. Eppure questa antica città rappresenta una delle tappe più importanti della memoria condivisa dell'umanità. Per migliaia di anni è stata una porta sul Mediterraneo dove le navi approdavano cariche di speranza. Il vento portava il profumo delle spezie e popoli, culture e lingue diverse si incontravano. Conoscere il passato è una delle chiavi più preziose per comprendere il presente. A volte, per conoscere davvero una città, non bisogna guardare soltanto il fumo dell'oggi, ma anche il suo antico porto aperto sul mare da migliaia di anni. Ma le storie nascoste della Palestina non sono state scritte soltanto nei porti. Talvolta si sono celate nel silenzio di una grotta del deserto, altre volte sono rimaste custodite per 2000 anni tra antichi rotoli che nessuna mano aveva più sfuriato. Nel prossimo episodio apriremo le porte di quelle grotte silenziose che ci condurranno una delle più grandi scoperte archeologiche della storia dell'umanità, i rotoli del Mar Morto. Arrivederci al prossimo episodio.
1: Palestina, le origini e le storie nascoste.

Ora finiamo qui sul sito web www.trtitaliano.com. Potete trovare notizie approfondimenti dal mondo della Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr, aggiungendo anche il rapporto dell'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti.

Buongiorno a tutti dalla redazione italiana Tiereti. Oggi è 4 agosto, sono le 11:30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri 13.655 kHz alle 10:30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su Turkcell 4 a 958 MHz. Proporzione del simbolo 27.500 f5 / 6 polarizzazione verticale. E seguirci sul sito web

www.tiretitaliano.com, in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo della Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Durante la nostra trasmissione di oggi sarà in onda la nostra rubrica Casa, Resilienza e Umanità nella Fame. Oggi sono Metà Pildus, sarò con voi.

Ora leggiamo i principali titoli di oggi, 4 agosto. Turchia, Egitto e Qatar condannano le violazioni israeliane a Gaza. La Spagna afferma che l'ingresso irregolare attraverso Ceuta e Melilla non offre alcuna via di accesso all'Europa. Trump offre all'Iran un accordo o la resa totale. La rete elettrica cubana collassa di nuovo e la FIFA non è riuscita a far rispettare le proprie regole contro Israele, lo afferma la Federazione Calcistica Palestinese. Ora passiamo al notiziario. Turchia, Qatar e Egitto hanno concordato le continue violazioni israeliane nell'enclave palestinese di Gaza. I tre mediatori accusano Israele

0: In una dichiarazione congiunta e tre paesi attivamente coinvolti nel processo di pace a Gaza hanno affermato che gli attacchi costituiscono una flagrante violazione del diritto internazionale e del diritto umanitario. I mediatori sostengono inoltre che gli attacchi continuano nonostante l'accettazione da parte di Hamas della roadmap, compresa la disposizione sul confinamento delle armi. La Spagna afferma che l'ingresso irregolare attraverso Ceuta e Melilla non offre alcuna via di accesso all'Europa. La Spagna ha dichiarato che l'ingresso irregolare nel paese attraverso le enclavi nordafricane di Ceuta e Melilla non conferisce ai migranti il diritto di rimanere, di viaggiare verso la terraferma o di circolare liberalmente in Europa. Oltre 50.000 persone sono arrivate nelle enclavi, costringendo le autorità spagnole ad adottare misure precauzionali. In una dichiarazione, il Ministero degli Esteri ha affermato che nessuna sentenza del Tribunale ha modificato tale politica. Ha inoltre aggiunto che le autorità hanno rafforzato la sicurezza della frontiera con una barriera marittima di 500 metri presso la diga Frangifludi di Tayar. Trump offre all'Iran un accordo o la resa totale? Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha criticato l'Iran dopo che Teheran ha respinto le affermazioni secondo cui sarebbero in corso negoziati con gli Stati Uniti. Trump ha dichiarato che il blocco militare statunitense continuerà fino a quando non si realizzerà quella che ha definito una situazione di accordo o resa totale. Accusando l'Iran di ipocrisia, Trump ha insistito sul fatto che, nonostante le smentite pubbliche di Teheran, i due paesi stiano discutendo su una possibile soluzione. L'Iran, dal canto suo, ha affermato che gli unici colloqui in corso sono con l'Oman e che sono intercettati sul controllo congiunto dello stretto di Hormuz. Trump ha inoltre sostenuto che la Marina degli Stati Uniti controlla già questa via di acqua strategica, affermando che senza un accordo o una resa non passerà nulla. La rete elettrica cubana collassa di nuovo. La rete elettrica nazionale cubana è nuovamente collassata proprio mentre le autorità stavano lavorando per ripristinare l'elettricità dopo il blackout che ha colpito tutto il paese domenica sera. Il direttore delle notizie della televisione di Stato, Lazzaro Manuel Alonso, ha dichiarato che il sistema è andato in tilt a causa di un'oscillazione elettrica, nonostante i progressi compiuti in precedenza. Nel frattempo, l'ambasciata statunitense ad Havana esorta i cittadini americani residenti a Cuba e coloro che intendono visitarla a prepararsi a gravi disagi in seguito all'ultimo collasso della rete elettrica del paese. E la FIFA non è riuscita a far rispettare le proprie regole contro Israele, lo afferma la Federazione Calcistica Palestinese. La Federazione Calcistica Palestinese ha affermato che la FIFA non ha applicato le proprie regole contro Israele, accusando l'organo di governo del calcio palestinese di anni di inazione nonostante la devastazione che ha colpito il calcio palestinese. La Federazione Calcistica Palestinese ha dichiarato che oltre 1.013 tra giocatori, allenatori, arbitri, dirigenti e membri della comunità calcistica palestinese sono stati uccisi durante il genocidio israeliano a Gaza, mentre stadi e strutture di allenamento sono stati distrutti. Cari ascoltatori, avete ascoltato il notiziario.
1: Palestina, le origini e le storie nascoste.

Casa, l'antica porta del Mediterraneo. A cosa serve un porto? Le navi arrivano e ripartono. Le merci vengono scaricate, le botti vengono allenate, i registri contabili si chiudono. Per la maggior parte delle persone, un porto è semplicemente un luogo di passaggio dove si commercia. Ma esistono porti che non trasportano soltanto merci, bensì la memoria collettiva dell'umanità. Le loro onde non guidano soltanto le navi, ma anche il corso della storia. Oggi volgiamo lo sguardo verso il vento salmastro del Mediterraneo. Ci dirigiamo verso una costa fiera che per migliaia di anni ha attratto l'attenzione dei grandi imperi ed è stato uno dei passaggi più importanti del Mediterraneo orientale, Casa, una città che oggi appare

troppo spesso sugli schermi televisivi soltanto come simbolo di guerra, assedio e distruzione. Eppure in realtà è stato uno dei più antichi, importanti e prosperi centri commerciali della storia dell'umanità. Venite con noi ad allontanare, almeno per un momento, la nebbia del presente ed aprire insieme la porta sulla storia millenaria di Gaza. Immaginiamo ora una mappa. Da un lato le antiche terre dell'Egitto, dall'altro l'Arabia e la Mesopotamia. A nord si estendono Damasco, l'Anatolia e attraverso il Mediterraneo l'Europa. Proprio nel punto in cui tutte queste vie si incontrano sorge una sola città, Gaza. Gaza non è importante soltanto per il suo porto, era anche una delle tappe più strategiche della Via Maris, l'antica via del mare. Una delle principali rotte commerciali terrestri del mondo antico. Questo storico percorso, che partiva dall'Egitto, attraversava Gaza e conduceva a Damasco, all'Anatolia e alla Mesopotamia. Per questo motivo non fu mai soltanto il suo porto a essere animato, anche le sue strade non rimasero mai deserte. La geografia aveva donato a Gaza una posizione tanto privilegiata che chiunque lo controllasse dominava anche uno dei più importanti crocevie commerciali tra Oriente e Occidente. È proprio per questo che nel corso della storia numerosi regni imperi cercarono di conquistarla. Ora facciamo un salto indietro nel tempo di migliaia di anni. Durante le loro campagne militari in Asia, i faraoni di Egitto utilizzavano Gaza non solo come punto di sosta, ma come una vera e propria base strategica. Nei resoconti delle spedizioni del faraone Tumose III, che regnò nel XV secolo a.C., e nelle lettere di Amarna, Gaza appare come uno dei principali centri amministrativi e militari dell'Egitto in Asia. Dopo aver attraversato il caldo torrido del deserto, gli eserciti incontravano qui, per la prima volta, la brezza del Mediterraneo. Gaza non era soltanto una fortezza di confine, era una delle principali porte di accesso dell'Egitto verso Oriente. Ma ciò che rese Gaza davvero indimenticabile non furono le guerre, bensì il commercio. Ricordate la celebre Via dell'Incenso, di cui parlano spesso i libri di storia? Centinaia di camelli partivano dai roventi deserti dell'Arabia meridionale e dopo settimane, talvolta mesi di viaggio, raggiungevano il primo grande porto del Mediterraneo. I loro carichi erano tutt'altro che ordinari: mirra, incenso, preziose resine aromatiche, cannella e pepe provenienti dall'India, pietre preziose. Il profumo del deserto si mescolava nel porto di Gaza con le salsedine del Mediterraneo. Da qui queste merci di grande valore venivano imbarcate verso l'Alessandria, Atene, Roma e numerose altre città del Mediterraneo. E la natura stessa di Gaza offriva al mondo non soltanto spezie, ma anche un'altra preziosa ricchezza. Le fonti dell'epoca romana ed alcuni resoconti storici citano le sabbie della costa di Gaza tra le risorse di silice di qualità utilizzate per la

0: appena sorgendo. Gli alberi della nave mercantile in legno attraccate al porto si stagliano verso il cielo. I cammelli della carovana appena arrivata si sono inginocchiati sulla sabbia sotto il peso dei sacchi di spezie. Il suono dei loro campanacci si mescola al grido dei gabbiani. Nel mercato regna un vivace brusio. Da una parte un mercante fenicio presenta le sue merci, poco più in là un commerciante romano osserva con attenzione il lino proveniente dall'Egitto. Un beduino che vede il mare per la prima volta nella sua vita si trova fianco a fianco con un marinaio che ha trascorso l'intera esistenza sulle onde. Gaza era molto più di un luogo di scambio commerciale. Era un grande crocevia del mondo dove si incontravano merci, lingue, culture, religioni e storie. Quanti popoli sono passati da questa città? Egizi, Assiri, Babilonesi, Persiani, Alessandro Magno, Romani e Bizantini. Successivamente, con le conquiste islamiche, Gaza entrò in una nuova epoca. Omayyadi, Abbasidi, Mamalucchi e infine circa 4 secoli di dominio ottomano. Nel corso dei secoli cambiarono i governanti, vennero ridisegnate le mappe, gli imperi sorsero e caddero, ma Gaza continuò a vivere. Fu distrutta più volte e ogni volta riuscì a rialzarsi. Ancora oggi, ogni volta che gli archeologi scavano nel terreno di Gaza, è come se aprissero una nuova pagina della storia. Resti portuali dell'età del bronzo, strade colonnate di epoca romana, mosaici bizantini, ceramiche e necropoli. Sotto la sua terra Gaza continua a custodire una memoria millenaria. Una delle testimonianze più affascinanti di questo passato è racchiusa persino nel suo nome. Nei documenti egizi dal XV secolo a.C. la città compare con il nome Gazat. Una denominazione molto simile appare anche nelle tavolette assire. L'attuale nome arabo Gaza deriva dalla stessa radice. Sono davvero poche nel mondo le città che hanno conservato quasi immutato il proprio nome per oltre 5.000 anni. Oggi, quando si sente pronunciare il nome di Gaza, molti pensano soltanto alla distruzione, all'assedio e alla sofferenza. Eppure questa antica città rappresenta una delle tappe più importanti della memoria condivisa dell'umanità. Per migliaia di anni è stata una porta sul Mediterraneo, dove le navi approdavano cariche di speranza. Il vento portava il profumo delle spezie e popoli, culture e lingue diverse si incontravano. Conoscere il passato è una delle chiavi più preziose per comprendere il presente. A volte, per conoscere davvero una città, non bisogna guardare soltanto il fumo dell'oggi, ma anche il suo antico porto aperto sul mare da migliaia di anni. Ma le storie nascoste della Palestina non sono state scritte soltanto nei porti. Talvolta si sono celate nel silenzio di una grotta del deserto, altre volte sono rimaste custodite per 2000 anni tra antichi rotoli che nessuna mano aveva più sfuriato. Nel prossimo episodio apriremo le porte di quelle grotte silenziose che ci condurranno una delle più grandi scoperte archeologiche della storia dell'umanità, i rotoli del Mar Morto. Arrivederci al prossimo episodio.
1: Palestina, le origini e le storie nascoste.